0: Les rendez-vous de Vanessa Paradis. Dans un petit instant, notre rendez-vous habituel, c'est celui que nous donne quotidiennement Catherine Viguier. L'horoscope arrive.
1: Bienvenue à la ferme. C'est le premier réseau de producteurs fermiers en France. Ce sont plus de 5000 agriculteurs, partout sur le territoire, engagés pour vous proposer les bons produits de leur ferme et surtout un accueil chaleureux. En ce moment, les fermes du réseau vous ouvrent grand leurs portes. Découverte des animaux, activités, jeux, dégustations gourmandes. Vivez la ferme de l'intérieur et partagez des moments authentiques. Retrouvez tous les événements à la ferme près de chez vous sur bienvenuealaferme.com. Ici, vous êtes les bienvenus.
2: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran, alors une grippe. Franchement, ça ne m'impressionne pas.
3: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Catherine, le signe du taureau est sollicité ce 13 octobre.
6: Oui, par un monsieur ou une dame dans son travail ou dans sa vie amoureuse.
7: Bélier, toujours une attente au sujet d'un plan financier à adopter et à finaliser.
8: Taureau, on vous fait une proposition et ça pourrait être pour votre bien.
9: Gémeaux, il ne faudrait pas que vos doutes nuisent à votre santé. Avant tout, soyez zen.
10: Cancer, votre talent met un moment avant d'être reconnu au grand jour.
11: Lion, c'est difficile parfois, mais il faut tenir bon, vous accrocher à votre idéal.
12: Vierge, si vous êtes en attente d'une réponse, vous l'aurez d'ici la fin de l'année.
13: Balance, si l'on vous doit de l'argent, revenez à la charge, demandez-le.
14: Scorpion, vous pourriez souffrir d'incompréhension ou de manque d'amour, le temps d'une mise au point, sans doute.
15: Sagittaire, belle journée et période importante pour vous regonfler en énergie positive.
16: Capricorne, c'est avec d'autres, pas tout seul, que vous obtenez ce job dont vous rêvez.
17: Verseau, il y a plein de choses à changer en vous, pas forcément chez les autres. Hein.
18: Poisson, avec un peu de temps, vous reprendrez des forces, quitte à vous mettre au vert.
19: Et pour nous tous, à un moment, on n'est plus tout seul, c'est évident.
0: Catherine, merci et à demain matin. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec nos téléspectateurs à une heure dont il faut se rappeler, je vous la rappelle, 6h, 28 minutes, 45 secondes exactement.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici matin,
5: Isabelle Donignat.
0: Bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent ce mardi matin. Heureuse d'être en votre compagnie avec une belle équipe. Aux manettes de la réalisation technique, Doumé Mourat, Kamel Oumatseheri, à la rédaction, Camille Parsi, Roland Frias qui m'accompagne ce matin depuis 6h et jusqu'à 9h dans votre forum. Vous le savez, la programmation musicale est signée Marie Brondigny et nous allons retrouver encore plein de gens. Dans un petit instant, je vous emmènerai visiter le Aller Aller Club avec trois interlocuteurs, Nathan, Chiara et Anna-Marie, pour un lieu, un espace entre sport et culture, dédié aux tout petits jusqu'aux plus grands. Les familles sont les bienvenues au numéro 8 de la rue Gabriel Péri. Et puis nous chasserons les arnaques avec Aude Razo, Roland, si on vous dit que vous avez gagné à l'euro million. Première réaction, on se réjouit.
20: Bien sûr, on y croit.
0: Deuxième réaction, on déchante. Ça n'est pas forcément la réalité.
20: C'est long court patch ou...
0: Hélas. Alors que vous vous êtes déjà projeté, vous avez déjà donné votre démission. Elle est sur le bureau de votre chef. Et là, il faut revenir et nous supporter le lendemain matin. Peccado. Allez, soseo rimezzo ritroamo la tua lida kumboi. Saludé.
20: Saludé.
0: Et abrimo su notizia le cue tensione sempre vive in girare de certa maridima di Gorsigalinea.
20: Una settimana dopo a fine di un conflitto a Gorsigalinea, l'ufficio di trasporti di Gorsiga ha unito e rimbasti ai sindacati e dirigenti di compagnie incaricate di un servizio pubblico in corre di scambi o finanziamento di continuità territoriale a fiscalità ambientale a prossima delegazione di servizio pubblico, scambi alle orte assai desi. Pascal Trojani, presidente di un consorzio proprietario di Gorsigalinea, è partito un corso di riunione accusando a CGT o sindacato di lavoratori gorsi di cose contrarie a verità. Jean Brignol, l'EPE o STG mantengono l'opposizione.
21: Ce che muoveto a buemo di torna davanti a tutto ognuno. Oggi Monsieur Trojani ha scelto d'andarsene, può darsi di azomane riva quando le negoziazioni in discussione. Noi siamo stati e monteso ce che l'ho mandato all'OTC e dunque siamo pronti a batteggi per la continuità territoriale, siamo pronti a batteggi per l'ETS e siamo pronti a discutere di ciò che faccia veramente una compagnia marittima, so io a Tilly. Oggi c'è un'incomprensione, ci sono le compagnie che comprano gli atelli senza che l'OTC sia presente e che lo dia uso barè, non a un livello, non a maniera di va, e dunque è per noi un'obbligazione oggi di scudare di ADCT, di l'ETS e anche di atelli.
20: Intervista fatta da Patrick Vinciguer, in questo frattempo ritorno a normale sto merte per i percorsi dopo tre giorni di greo all'accordo dro tra direzione e i due sindacati di piloti prevede a vine di un blocchi medie bag e con rivalorizzazioni di 1,8% all'anno a parte da 2027 è prevista una compensazione di no per perdite di remunerazione per via di l'immobilizzazione di 5 TR fuori di elementi variabili di remunerazione invece nessuna avanzata non dall'altra rivendicazione toccando gli orni di vacanze.
0: C'è a parte da un primo di novembre che ci sarà una galada di un prezzo di carburante.
20: Annuncio fatto ieri da Sébastien Lecornu dopo un scontro con i distributori. Si trattava di studiare modalità pratiche di l'utilizzazione di ebruiste strategiche di petrolio di un Stato. Il primo ministro promette una galada da 12 a 18 centimi un litro di gasolio, una misura che valerà di nuovo per un mazuto domestico e un gasolio non stradale adoperato da l'agricoltore, i pescatori e le imprese di un settore di rastimento.
0: In de l'attualità di nuovo Roland, il quinto atto di mobilizzazione nazionale di Ligiani stumerti.
20: E l'Unione Sindicale di Ligiani domanda sempre la soppressione di Parcoursup e un piano di 10 miliardi di teori da migliorare e so condizioni di studi, malgrado la speranza di un governo di vedere un movimento per divorzio continuano i blocchimi in Saint-Saint-Denis, o manco 8 membri di un personale dell'educazione nazionale sono stati veriti l'uni durante le violenze in dell'Accademia di Créteil, Bordeaux e Lyon, i sindacati saranno i ricevuti giovedì al Ministero.
0: Con solo 10% dall'odio sociale, a Gorsiga fa fronte a una vera urgenza.
20: Un colloquio di coordinazione interassociativa di lotta contro l'esclusione sarà consacrato a questa problematica domani in Ajaccio. Fra le soluzioni avventate, quella di Pierre-François Bellini, mère di Garbuccia, che porta un progetto d'ecoquartiere da facilità l'accesso a proprietà per i giovani coppi. Per ello, un mondo rurale può arrivare risposte.
22: I paesi si sono aiutati, l'Enzo Frate in Digità, giustamente all'oggi sociale in Digità, eh? I paesi aiuti, e poi se parla bene, una soluzione per chi l'ente ricudesse a questi paesi, poi se sviluppassi i paesi che si aiutano, in due scuole sarni, non c'è più agricoltore, non c'è più niente che sta, e ci si trova centinaia di alloggiamenti che sono aiuti, eh? In città si vattene per stare alloggiamenti. Un paese per me è l'avvenire, la ruralità è l'avvenire. Ciò che i poteri pubblici ci può essere accompagnato, per fare tutti i progetti, perché la gente vuole essere nel paese, e questo è che conta. Io ci provo di andare nel paese, piano piano ci uniamo, e poi c'è soprattutto questo spirito antico che ci ha ritrovato, questo spirito di aiuto, di solidarietà, che non c'è più in città, non c'è più in altro. Donc ci ha ritrovato questo spirito qui, e questo è che conta per me.
20: Un soggetto che dirà in core e ridi l'emissione di redazione presentata da Elena Battini, Kumimbida di Dino, Yassen Chouri, presidente di Agumissione Pregarida Solidarida Salute di Uzezek, e il dottor Eric Kispar, specialista di l'addizione, un'emissione da Sainte Dorna Nanta Adela, ici RCFM.
0: In Diogabalo ci sarà un derby al programma di Uzestugiru regionale di Agupaivranci.
20: Il Sporting Club di Uastia scontrerà Furiani Aliani in due Yoganu Treanciani, Yugaori Durkini, Dumegui di Christophe Vincent e Julien Fabri. L'altra mesa finale regionale opponerà au FC Borgo, au FC Balagna, e due partite si giocheranno 24 e 25 d'ottobre per una qualificazione verso la Vasa nazionale e il settimo giro con l'entrata in competizione di squadre di Lega 2.
0: A ringraziare Biroland.
20: Cioè, io che vi ringrazio.
0: A dopo. A dopo. Cette heure et mille, vous perdez entre nous tes dialèmes.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: C'è l'udiaro e a sull'anadue a partesi da settore mezzo sto marti, figliola de garte di stamane e anche quello di domani, un c'è manco nullo, bantu di nu, un cinesera, e continue di anu a gresce d'imperadur e sina 28 gradi a ubiu, aspita di importive, ciù 26 per aia, ciù 25 in aleria buniva, ciù o sarte 23 per cor e bintuno in piana si tinerà o sole a 7 ore meno un quarto stasera, a 3 minuti di meno per un giorno torna chiaro e bello oggi.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ici Azegui da cu o grupo Idalba.

0: Parlez mou les tours à Aude.
1: Ici RCFM.
0: Et cultura japonaise qui piace assai a Batisto, soprattutto qui esiste un manga corso.
2: Salute, salute! Oggi siamo con Baptiste, scolaro gulè di Simon Vinciguerra. Ci presenta i suoi libri preferiti, i manga.
3: Un manga è un libro che viene di Giappone. Un manga si legge alla rinverso e storia come una BD, ma alla rinverso. Si traduce in in francese. Mi piacerebbe assai d'aver parecchi manga in lingua corsa, perché mi aiuterà a parlare corso e a leggere corso, perché un cinemico ha tanto libri in corso per i giovani, ma piuttosto per i maior.
2: Il primo manga scritto in lingua corsa è sortito Sonus Mortalis di Giulio Chinacci. E Baptiste è assai felice di questa notizia.
3: Come l'ha detto, è bello per lingua corsa, perché abbiamo BD in corso, libri in corso, ma mica manga. È bello di avere dei manga in lingua corsa, perché c'è libri, c'è BD, e una apertura verso un mondo giapponese già, e per lavorare al corso.
0: Grazie a Baptiste, al microfono di Maria Elisabetta Ferrandini. Da qui a 3 minuti abbiamo parlato dell'elezione presidenziale con Paul Turchi d'Uriani.

0: CFM, l'invité.
1: Estamane t'avem un piacere di ritrova e da coglia Miguel Eccia, presidente di Ukuliti, o parlemo gors, ma torna a parlare di stavinimenti che s'appronta e che s'ha passa o 17 d'ottobre di 2026, dunque sabato chi veni, in cavro pa a 5ª edizione di Curilingua. Saluto Miguel.
2: Buongiorno.
1: Miguel, allora, sa 5ª dunque edizione di Curilingua, se no possiamo tornare a spiegare appena lo scopo di Curilingua.
2: Allora, Curilingua semplicemente di bon, una gorsa a piedi fatta per accudire, per finanziare i progetti per la lingua gorsa, perché ben inteso c'è una iscrizione, si paga per iscrizioni e quei soldi che non riusciamo a coda, ma finanziare i progetti qui parlons encore plus tard, on aime pareil. Maintenant, nous nous brouillons un peu pour des soldes d'autres associations qui font une affaire dans tout le terrain. Donc, j'ai cru ça l'idée. Et al di là des soldes, des projets financiers, j'ai dit non, on a volonté de créer une dynamique autour de la langue, de pleinement faire un tour de cours, donc d'une manière de chercher de motiver tout un jour, nous augmente, par un peu d'énergie, et nous faisons qu'il y a sempre un brame. Parfois quelque chose n'a pas la langue à voir. Et il a confiance à celui qui cherche un effort. Et puis, ça a l'idée.
1: 39 kilometri, cioè di la a lingua gorza è da parte da un paese di Cavro a 2 ore di dopo mezz'ora, pa giungia pian pianino in Ajaccio, una giunta che è prevista per ora a 7 ore e mezzo di sera.
2: Allora, giusto appunto, cioè precisato di a più corta di l'edizione, come di Gorsi che noi vemmo, a più maggiore ha fatto 101 km, sta oltre a Gui, on y va che 39, ma allora 39 per certo pari lungo, ma cioè sapete che è una Gorsa solidaria, una Gorsa in cui c'è una Gatena a Mantena e chi basta fare 1 km per partecipare, e dunque la gente compra una iscrizione che gli permette di avere 1 km, gli attribuiamo 1 km. E dopo diamo 8 minuti per fare 1 km, viene a dire che si può fare combattendo, siamo sempre in avanza, dico sempre, e sappiamo, come l'ha detto tu, un mandato pian pianino, donc piano piano ci siamo avvicinati. Da Ajaccio, partendo da Gav, sappiamo che noi partiamo a 2 ore, che noi andiamo a 7 ore e mezza, di tanto in tanto marchiamo un arresto, aspettiamo la gente, facciamo di tal maniera che l'orario a noi sarà rispettato, non saremo mica, allora, poi sa avvini, se tutto il mondo è andato a percorso di già in avanza, avremo appena di avanza, ma penso mica di ritardo, qui non è mai accaduto.
1: Miguel, lo scopo cioè di dire d'andare a cercare sì, personalità pubbliche, culturali, cercare la socia, cercare l'intraprese di noi, per fare mossa comune in giro a lingua gorsa. Parla, può darsi per compia di noi, di suo testimonio che è realizzato da due artigiani, Domenico Zantoni, che lavora a Ugoio, e Antoni Fois, Cultidadio.
2: Mi ha cercato di va presto, io capisco che era mia vina. Allora, a Gummar e Diana Zalicetti, dunque, ringraziamo e ci aiuta a fare pubblicità. C'è un piccolo gruppo, un gruppo Sulana, che consegue i contadori, non come un piccolo gruppo, ma voglio dire che aveva una prestazione a vina, mica con la zona, perché ci tiene a cuore a partecipare a essa di noi, a mezzo a tutto il mondo, e a cantare a vina, a mezzo a tutto il mondo. E c'è 2 artigiani che hanno partecipato a fare un bel testimonio di gotio, di legno e di metallo.

0: un corps ennemi que prenait une bordistrade par Chapita, Soustain et Couragi. Puis ça dit.
1: Da ritrova dunque a curilingua in paesi di Cavro o sabato 17 d'outroi pa appartenza davanta a Meria e poi dopo tutto un percorso che è spiegato di no nanta vostro sito internet podemo ritrovare vostro sito internet parlemogorzu.corsica. Vi ringrazio Miguel d'averci raggiunto stamani nanta l'onde d'erci FM. A presto. O gruppo esordienti Awara e giusto dopo i nostri girandoloni.

0: Morou Bianche Blue de Chico et les Gypsy et Jean-Charles Papier sur RCFM à 10h43.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
0: Prenons la direction cette semaine d'une oliveraie cachée au cœur de la ville de Bastia. Visite de cette oliveraie abandonnée durant plus de 50 ans en compagnie de la famille Ciculli.
2: Moi, bon, c'est Tayano Iburci, Tayano Gabre, sai Gabre. Dopo, quando l'ha cominciato a piagalada, o pastoralismo, hanno gompo Pepette e Clementina, hanno fatto l'orti per anni. Dunque, no, qui a terra, i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
3: Alors, dis-moi à peine ce qui est prévu, toi, pour te.
2: Alors, ah ouais, à mon boulot, à peine, mais bon, quand ce qui est plus, tu viens quasi d'un corps de donne. Et à ma bassa, enfin, je ne suis racheté les spécialités, racheté les lettres. À ma bassa, qui tramezza et rambelle, à mon messe, les villettes. Alors, nous, mettons les villettes sotto l'arbre, et puis, on a mon mica 50 000 villettes, donc,
3: fais-moi.
2: Et puis, dehors, tu as spiazzato 3 ou 4 hortes, selon la disposition. Perché chi qui, cioè, per precisà, sono arbori che, come sono stati abbandonati, certi barrenu lecce, eh. Dunque,
3: c'è un lavoro di dai a...
2: ne so a Moguinto, se sta campagna qui, a Scabali, allora, certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica. E là, c'è piano piano, e gli do un'andatura che il mio scopo è che avvine, poi se mica a me perché vado a giocare il tempo, ma l'idea di non hai più bisogno che di quella notte a scala per traia, perché per paretiani invece la scimmia qui li ha un labbro a scombattere a mezza, dunque l'idea di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va, ciò che si va in cultura tradizionale.
3: Ma allora andiamo a lavorare insieme,
2: ah, andiamo. Noi portiamo a cantare in de noi in piaggia, in de un mulino di Rioli, perché ci riesco un po', e in tutta maniera facciamo sempre i passi bene, dunque...
3: Ah. Oui, perché c'è un mele in Udindava mia.
2: Sì, c'è anche qui, passiamo un tempo.
3: Là, beh, un mele. Dimmi, a ora è da di stalive?
2: Allora, quello che abbiamo fatto, sono stato rinsegnato, di una varietà che si chiama sia a Zischese, sia anche a Bastiaccia. Queste sono le due parole.
3: Allora, è Capigorsino o è Bastiaccia?
2: Allora, a meno che Bastia sia un Capigorso, ma non va mica... Non va mica a creare un incidente diplomatico.
3: Dunque sono ciugulette.
2: Yeah, c'è poco borpa. Yeah. E dunque cioè, fa attenzione, se non più è mica, se non sono mica abbastanza in acquade, vale la pena portare un mulino perché chi.
3: Sono troppe giughe.
4: Di una varietà di logore qui. Penso come bastarde. Sono ciughe.
2: Una volta abbiamo fatto litigare. Perché chi. un occhio bloccato a pietra, come non c'era mica abbastanza rasso. Allora fammi attenzione.
3: Allez, ci lascio travagliare, ci lascio continuare.
0: Ribe da ritroa in diretta, o Marco ria un'ora di dopo mezzogiorno e a sera a autore e di sera nanta l'antenne d'RCFM e quando voi volete di no nanta la nostra applicazione e un nostro sito internet ici RCFM. Si t'étais là, de Louane, pour nous accompagner à 10h47, bienvenue si vous nous rejoignez.
5: Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sont...

0: Sono di ciò in Anta RCFM, benvenuti se voci Radio Unite, l'informazione in cui Roland Fria saluta.
1: Salute Arthur, salute a tutti, ritorna normale questo martedì corsica dopo a tre giorni di greva, l'accordo con i sindacati di piloti prevede una rivalorizzazione di ebaghe di 1,8% all'anno a partire dal 2027, una compensazione lea dall'immobilizzazione di 5 TR, invece nessuna avanzata in Anta i giorni di vacanze. In questo frattempo una riunione sotto tensione e rimbastia non tala bene di addeserta marittima di Gorsica. Pascal Trojani, presidente di un consorzio proprietario di Gorsica Linea, è per tutto in corso di scambi accusando a ZGT e USTG di cose contrarie a verità, in corso di discussione a continuità territoriale, a fiscalità ambientale e a prossima delegazione di servizio pubblico. Jean-Félix Acquaviva, presidente di l'Ufficio dei Trasporti, da appuntamento a fine di un mese per due giorni di lavoro. In dell'attualità di no. Il quinto atto di mobilizzazione nazionale di Ligiani su Marti, l'Unione Sindicale di Ligiani domanda sempre la soppressione di Parcoursup e un piano di 10 miliardi di euro da migliorare le condizioni e gli studi. Malgrado la speranza di un governo di vedere sfiatarsi un movimento, continueranno i blocchi in Saint-Denis. O manco 8 membri di personale di l'Educazione Nazionale sono stati feriti ieri durante le violenze dell'Accademia di Créteil, Bordeaux e Lyon. I sindacati saranno ricevuti Eli Joy al ministero. E poi in politica, François Xavier Ceccoli, deputato LR di Cismonte, di l'invitato oggi di politicamente al programma l'autonomia di Gorsica. A due settimane di l'esame di un progetto a Usenado o torna l'elezione presidenziale da sente dunque giusto dopo un udiziale di mezzogiorno.
0: Ringraziavi Roland, vi ritroviamo domattina.
1: Domattina a 6 ore e mezzo con Camille Parsi d'altronde che sarà di nuovo al microfono per l'informazione.
0: In cui gran piacere, a domani allora e un buon riposo.
1: A domani Arthur.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: In Corsica, il sole si impone di maniera larga oggi da mani a sera. Siamo in verde da Cismonti a Pumonti. Il vento sarà moderato in Cismonti. In Pumonti soffierà da Lioanti nord o Lioanti. Nanza di soffia a un nord Punenti. I temperature i più alti saranno tra 24 e 27 gradi in usutano dell'isola. In altro saranno tra 21 e 24 gradi, tra 15 e 17 gradi in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: 11h03 sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dernière demi-heure ensemble, d'ici quelques instants, nous aurons le grand plaisir de pouvoir jouer ensemble dans notre jeu Induina. Vous pouvez déjà réserver vos places, vous savez, il n'y en a que 3. 04 95 32 22 22, c'est Lesia qui vous attend au bout du fil. Avant ça, nous retrouvons avec grand plaisir une artiste très connue, Dalida, Laissez-moi danser. On va pas danser, mais je suis sûr qu'on va jouer.

0: Ari, Félix, non ta vraie guanza mora. Bella canzone, Ivelli. E Giuseppe con noi, io Ise, salute.
1: Ciao, io saluto a voi.
0: Come siete, come?
1: Siete in ritorno?
0: Appena, pensiamo, ma senza messina a bandere.
1: Eh beh, ci fa che piace.
0: Ah, anche a me, Ise, come siete, datemi noi.
1: Tutto va bene.
0: Bon.
1: Ditemi, datemi che state assente, dite a Oscar Mann.
0: Non ho mica avuto l'occasione di stare assente, non mi sono arrestata ben del discorso, scusate. Allora, ditemi tutto, fatemi un rapporto.
1: Ha giocato appena un bilancio di lotto 2026 con Paolo.
0: D'accordo.
1: Da un principio alla fine, finalmente, malgrado la mia mente di clima, tamante vigate di calore. Me ne sono tirata a buon conto, amo presenza, appena esperienza, appena di... che volete fare? È difficile va.
0: Avete riuscito a tenere la fase?
1: Lì, si può dire tutto, di tutto, ma attenzione, sempre l'occhio dovevo fare cannando le legume. Attenzione.
0: C'è una maniera di già d'osservare che è sempre assai importante.
1: Già natura che ci applichecchia.
0: Sicuro.
1: Lui non è più come Nanzo, io ne posso parlare a giovate le rughe.
0: Sicuro.
1: È questa, nana tesi santa. La giovetta ha vinto l'ultimo posto, ora c'è una presenza formidevole. Sapete che in dei tempi non ci volevamo una volta a semmare all'ultimo, alle due.
0: Oggi c'è la sempre a figlia, c'è che lo si basa.
1: Siamo a campo che un mese è stata a casa, ma siamo anche un giorno. No, non è più nulla come Nanzo.
0: Che avete messo un ballo o Ise per fare che giustamente l'urto non sia mica troppo attaccato da Rosse Galurie? Come avete fatto Ise per dire la pelle auditore che ci stanno assente?
1: Stata assente. E questa non mi piace mica di io sono più forte, non mi piace mica, ma manca appena.
0: No, ma avete esperienza con tutto,
1: Ise. Sente, Saveri, la faccio talmente di una maniera che sorte l'ordinario e gli è quasi stata assente. Quest'anno è pomate, noi di pomidoro, ma questo non è mica importanza. A maggior parte è un culo nero. A maggior parte. E io mi pare di aver trovato la soluzione. Una di soluzioni. Non sono mai a dire che ho trovato la soluzione. Una di soluzioni. State senta quale sia lei. A sapete che il pomidoro l'acqua non piace mica troppo.
0: No, questa la so io.
1: E in corso di stagione ho cambiato di maniera va a piazza in acqua alla sera, in acqua alla mano. E bagliati tutta la differenza che da era. Il culo nero. C'è gente che fece l'orto, fece talmente gallo che si sono lanciati all'acqua a buzzer. Si può inacquata la sera, ma sta tutta nuotata grossa. Mi ruitate. Invece che un'acqua, c'è ancora le mani. Uigo grosso stava con un'ora
0: e dopo si cava quando la giornata passava si cavano sicuro.
1: Quella è mica scritta nante i libri.
0: Ah no, questo è sicuro.
1: È mica scritta nante i libri. Ne ha più parecchi da per me, a forza di sangrenta, a forza di sananta la pianta, già un peccato mi tenga per me, già un peccato.
0: Ah, e tu l'hai scritto un libro, Ise?
1: Io avevo un libro, quel che da leggere un libro.
0: E perché?
1: Sapete?
0: Ne avevamo bisogno un giorno che ne avevamo...
1: Mi sono andata a scuola, lo sapete? Oh, povera no, mi sono andata a scuola.
0: Sono sicura che in tutta la famiglia di Austria ci sarà qualche sia, che stava assente e scrive le vostre astuce, i vostri consigli.
1: Lo sapete, mi dite, sono piccoli cose che fanno tutta la differenza.
0: No, ma perché di tutta maniera è mai se obbligata di adattarsi, di va modo no per tutto ciò che tocca a sti galori che scana essere di più in più importanti. Dunque, ciò la sape come ma va, che ma adubra come comportamento.
1: Ma c'è da un altro astuto che tu torna da per me.
0: Allez, ditemi.
1: A sapete che uvaggio o bianco, o francese, noi chiamiamo uvaggio francese, in castagnese si dice uvaggio rosso.
0: Ah, o vagiolone.
1: Guarda, e questo ce la fa tutto te cognonga mica in piani fiori con calore. Ma quest'anno era difficile che abbiamo avuto 5 giulioni o 4. Dunque, ci avevi calcolato, sapere quanto lo mette tempo per giungere in fiore che non si caschi mica con giulioni. E beh, se poi dite vagiolone caccio, a chi sono grato qui.
0: A mi benso, Ise.
1: Se poi dite vasulone, caggio, a sapete che vasulone in piedi non ci faccio mica, non faccio la montagna.
0: Chi si cucinetti a cui fa i vasuloni così? Allora io conosco una rigetta per fare i vasuloni, ma poi ne avete una, no?
1: Ah,
0: Sabia, era sicura.
1: Allora, il moglio, questo è tutto mondo asa. Tutto mondo asa. Ma se lei in periodo, per esempio, quando tombano i porcelli, agosto, o agosto, e mica ci vuole, porro.
0: Mica ci vuole, porro, d'accordo.
1: Mica ci vuole, porro. Un bello pezzo di zucca. Un bello pezzo di zucca in grande.
0: Questo non è manco male.
1: La zucca che da digerisce, azzate a fare così. Boh.
0: Ah là là, d'accordo. Questa a mi marco, a mi marco.
1: Dopo più eroni, più belli più erosi. E dopo gli agugenaro quello che boh. Ma è un delizio. Ma c'è la differenza, chi c'è da quelli che boh comprate, che siano italiano, che siano cinguano. Ma c'è la differenza.
0: A mi penso.
1: Quando l'annata in corso, un giugno mica a venderli tutti, che fate? Mi bulighecchiano con l'annata. Ma quando vi fate goce? Ne tartua due gote, uno no. Invece chi usci i casani, questa è un'accademica.
0: Sicuramente. La speranza è quantunque maggiore, c'è non da bere. Ma
1: dell'orto, attenzione, non c'è mica comparazione.
0: E può anche tutto ciò che lo porta al corpo umano, i nutrimenti e tutto, non hanno da bere, i gasani sicuramente.
1: Ma tu hai parlato troppo.
0: No, non parlate mai troppo, Ise, è sempre un piacere disperte
1: allora, con voi e giusto abbastanza.
0: Babraccio, Ise.
1: A domani,
0: io con piacere.
1: Tu hai un altro soggetto.
0: Sicuramente, a mi penso, Ise. Allez, anche a voi.
1: A beggio,
0: Ise, a domani, a beggio. Do io re, quarto, cari amici, non ti avrei guanza mora, li aspettiamo. 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui, siamo sempre sina 3 ore e mezza, per conto mio, a Radio Biagè, l'accompagnabi sina Banderi, abitsiga, Diana Di Lalba.

0: Jean-Paul Poletti, la fils, non t'en réguant sa mort, Amadou, salude.
1: Salude, salut.
0: Comment va?
1: Sempre così, è più elegante.
0: Allora, datemi.
1: Oui,
0: datemi
1: non si face mica.
0: È bella. Oh, in quei casi che voi siete qui, Amadou.
1: Eccoci. Oui. Allora, i fagioli di Seppo saranno i più buoni.
0: Sappiamo
1: che Manescu ha conciato quei bori, ma tanti fagioloni a quanto nei calzoni.
0: Non avevamo mica detto, Amadou, ma questo è vero. Ce la fa a casa un pericolo. Che arriva a santeggiano.
1: Sapete? Per non avere mica avanti nei calzoni, ci sono ciaccalli.
0: Ma non avete mica una piccola zozola per me o Amadou, giustamente, qui va a voli o ciò che vuole.
1: Come l'ha detto Giuseppe,
0: Allora, anche io mi chiede mica cibolla per cucinare i fagioli.
1: Appena cibolla io ci metto,
0: Ah, poi mi chiede.
1: No, ma come lo l'ha fatto, so buono anche i suoi,
0: Parla tu anche di mettere anche appena i zucca, La giuma è buona da fare la
1: gresa. Prima ci mettiano in un zucco,
0: Odiano di
1: fasciuri con zucco, è bella.
0: La giuma è vata, io faccio odiano giusto con i bombi, i bisi e garrote, come la mia imparata a fare, mamone. Ma qua zucca mi piacerebbe di buona.
1: Da appena urciume.
0: Appena un zuccherato zucca.
1: Odiano è appena più un zuccherato. Pure hai una poesia.
0: Ah, copie
1: se fosse conosciuto un tetto, un bastia. Quando può parlare per andare al mercato. C'è un tetto a partire da Rita. Ecco, allora, c'è un tetto. Dallo ponte allo puntetto, un cheruggio allo stretto, chi ne sponca lo mercato, stamane mi so calzato. D'un balluba di utine, di sopra con giovine, mi disse a giovanotta, chi gira pagata apposta. Di l'angolo i miei scarpaci, con due vecchi giovaci, e ne biglio lo mercato, di nuovo tutto calzato. Di scarpi ne so tranquillo, che 6 anni con ne biglio, avaccio le govega, dico un braccio a chi mi intrega. Ciureria una camicia di colore alla risa e un paio di garzoni per cambiarmi sti sacconi. Una valla saraghetta sotto essi la varetta, un seriame che hai dopo che la mia pare un troppo. E un bando corrigiolo che di un corpo a cugnolo non giuasi tutto vetto se non avessi lo corpetto, con 2 o 3 stacchine cambieria lo mandile. Averebbe a sti bisogni chi da muso si vergogni, avrebbe questi bisogni chi da muso si vergogni. E così.
0: Ringrazia Bioma, una bella poesia.
1: Questa poesia appena scherzosa.
0: C'è appena scherzo, ma vai, fagge bro,
1: Ogni tanto,
0: fagge bro, avete ragione.
1: Buon, perché ti diamo in appena?
0: L'aspettiamo, tutti i casi ringraziabili.
1: Il dottore non è più tempo di urme.
0: Berra, ce la dici da, sì, è vero.
1: Eccoci, vi saluto.
0: Babraccio, amai, vi dico a presto, ringraziabili, buona giornata. Abbeggio Amadou, io remezzo passate non ta frequenza mora e di da ostra chi continue di avere Amadou una bella poesia d'Amadou che era con noi e continuiamo appena in musica Anna Rocchi che canta di monti non ta frequenza mora le carami che 04 95 30 ui 20 ui

0: Yamo brigera non t'avreguen sa mora. Anto salude. Antoine, salude. Come si
1: dice? Salude, Xavier. Io ho sempre qualche secondo di ritardo.
0: Va bene.
1: E voi, siete va?
0: Sì, va bene, Antoine. Vi ringrazio.
1: Non mi cavalli di lasciare così una zidella senza...
0: State a sente. Oggi allora è la prima volta, bon. Soga,
1: vergogna,
0: hai niente
1: no.
0: Occupati, a
1: casa. Sì, sicuramente, se no
0: chiamano,
1: non mi calampa più, al contrario.
0: No, azo, tutto il mondo è assai bravissimo con me, dunque oggi sarà un giorno particolare. Come si deve, Antoine, di voi lasciare l'orta? Da di meno, appena.
1: Vabbè, sta va. Ci l'andiamo mica.
0: Bon. E stavi in Sulasca?
1: Ah, in Sulasca, è sempre un luogo.
0: Bon. Non è mica usato, tutto va bene.
1: Non è mica usato, sì. Ci siete fino alla fine della settimana?
0: Sì, sino a Benderi, sino a Benderi.
1: Sì. Io le chiamo la radio per leggere una poesia di Gian Telmo Rucchi,
0: ah.
1: il nostro più mica buono, come
0: dire. Il nostro paesano.
1: Sì. Ma oggi abbiamo continuato la nostra lanciata.
0: Ah.
1: Dopo salutati i nostri amici, gli auditori,
0: e
1: la vostra squadra.
0: Yeah.
1: E abbiamo continuato la traduzione di poeti del cani francesi. Allora, io vi lascio a scelta. O Paul Verlaine, o Victor Hugo, o La Fontaine, o José Maria de Heredia.
0: Hugo, Pio Hugo, chez Hugo.
1: Pio Hugo.
0: Yeah.
1: Alors, Pio de Hugo, mais qu'est-ce que ça? C'est même que ça pas gniché. Hein? Bon, il y a peine à. Mais qu'à cause, mais bon, il y a peine à. Bon, enfin, direte.
0: Allez, l'histoire allora, sente, ou Antoine?
1: Si chiama Postugui. Posto che ti ho messo a mio labbra in un tuo dogalizio, torna pieno, posto che ti ho posto in domano il mio fronte sbianculato, posto che mi sono campato in culo doviato dolce di ado anima, su profume inseppellito nell'ombra. Posto che non mi vu dato di misente, e parulle in due si spedie ugore strano, posto che ho visto piangere, posto che ho visto sorride, ad occa non ta mea, i dolci non ti mei, posto che ho visto spampilla non tro mio capo sebiato, un raggio di vuto sole, per disgrazia, ammacchiato, posto che ho visto casca in l'onda di a mia vita un fiore di rosole, ai due giorni strappata, posso di awa, all'annate di gutti che correno, andate a spasso, un vecchio più, piate pure i vostri fiori sfioriti, agli l'anima un fiore che nimmo un po' coglie, a ostra ala chicendolo, un ferra spadie nunda, di azecchia in due reo e cadio ba impiuto, a mo anima a più fuoco che poi avere degendera, il mio cuore a più amore che poi discuterete. E qui ci va una
0: Les chants du crépuscule. Ragoglio mi pare che lo si chiama così, Les chants du crépuscule.
1: Oui, puisque j'ai mis ma lèvre. Enfin,
0: puisque bon, j'ai mis ma lèvre, magnifico.
1: La traduzione.
0: Magnifique.
1: Bon, magnifique à gauche, la poésie Victor Hugo, tout bois.
0: Oui, mais Hébert.
1: À partir de Sévidal, là.
0: À Igoudorna, mais Hébert, qui. J'étais traduction, dit, j'étais vercan, dit, à poésie, à Vrenchese, une course. In lingua gauche, ça dit, proprio guercose, alors on s'en met qu'à verquem. Les fêtes, on est mica au lichtes, ou, ah, sicuramente, et qui, Vrenchese, ils sont magnifiques, j'étais bois, mais.
1: Et en cause, elle logeait là, où je trouve paysanne, Benoît, qui avait dit, j'étais encore là, je t'en fais, mais ils ont contenté. Di fare una traduzione quasi letterale, ma lo sarebbe tu.
0: E beh, ragazzi, è questa la difficoltà di noi, di traduci poemi. E beh, ragazzi, la traduzione letterale ci viene di maniera più facile, normale.
1: Spontanata, ma se no, yeah. Spontanata, è un lampo. ma per tua e cose espressione chi vanno chi vanno come un gaggio non te la sogna è appena complicato se vuoi cercare chi sia lascio la piazza
0: no, non c'è nemmeno Antoine se vai avere un altro buio ma io sto a sante con piede e l'auditorino mi bani ben su
1: tu as tout le cancre de Jacques Prévert
0: oh, magnifique
1: à tout cas dice il no in cugabu e disi in cugore dice gli a zo che gli è caro dice no au professore dice gli a zo che gli è caro dice no au professore e a ritu bene ne questione i problemi sopposti alla soffradura scaccanedia sguassa i cifre e barulle e ade anche giappule malgrado le minacce di un maestro e sotto gli scherzi di sapientoni in cui a calcine di colore non tu daulone di sfortuna traccia uisu di avortuna magnifica questa
0: magnifica magnifica, magnifica. Anche io ho preparato una poesia, Antoine.
1: Eh beh, vai lasciarla lì, allora.
0: Una poesia di Mahmoud Darwish, un poeta palestiniano, e che ha fatto dunque una poesia nata a Zomama. Allora.
1: Io l'ho fatta, io ho scorso una poesia di Mahmoud Darwish.
0: È magnifico questo poeta.
1: Pensa, passa all'astro.
0: Anche un po' ha fatto questa, ma quella mamma veramente adro magnifica.
1: Beh, deve tu arrivare a quella mamma, è così, per mica dopo impiego, ma ora è più sostenuta che la mia. In tutti i casi, vi lascio lì. Come volete, c'è tanto un mondo, c'è un mondo.
0: No, per un momento un cenimo, allora possiamo fare la poesia, Antoine.
1: Allora, appena di hai un'asta, allora di questa è appena mica rigola, ma conosco per cuore francese perché ce n'è poco conosco per cuore di cura con se tu.
0: Quantunque.
1: No, ma l'asta è mancuna, corso mancuno, ne ha giovato. Ha scritto bene affari, non c'è mai di dire nulla.
0: E perché quando noi si dello e con l'imparazzi dello così e poesia in francese, ci stanno,
1: eh? È bene, è questa. Ma questo l'hai imparato più tardi, di una poesia d'Alfred de Musset.
0: Oh!
1: Le Petit Coin.
0: J'adore Alfred de Musset.
1: A Gounoscida.
0: Je a Gounosco, puis je t'en assente, Antoine.
1: Poi, venite d'aiguille, in cuna muestra andadura, per sfogare i vostri fianchi di sa garica sicura, quando voi avrete la bella gelida natura e lampate il duvone sul rialo maduro, fate cuore in un vasetto una gria onda pura. Sopra l'altare fumigante piazzato per chiusura, un guberchio attondurito che a nobile giuntura ai profumi sacredi Dieu era di sepoltura. A che fa che c'è tutta nura.
0: Un romantismo, ghe? Alfred de Musset è proprio un poeta speciale, no? A me mi piace assai, e anche eso bezze di adro,
1: perché
0: c'era un pezzo in parole, on ne baline pas avec l'amour, mi barre. C'era una magnifica, un testo magnifico.
1: Mi rimane questa frase.
0: Che bello momento di poesia, Antoine.
1: Beh, la chacchi tu non vorrebbe mica che niente io non...
0: che non abbiamo RCFM per un...
1: Radio Casinca.
0: Radio Casinca, perché mica? A ringraziarvi in tutti i casi, Antoine. Un abbraccio.
1: Anche un abbraccio e un saluto a tutti gli amici.
0: A beggio, Antoine. Buona giornata. Era Antoine Gounoi. Fagge vedi di parlare appena di poesia, appena di belle parole in questo mondo, certe orte appena scadinato, appena di poesia, vagge sempre bro e continuiamo con i movrini. E io e tu. E beh, aspetto sempre, cari amici, 0495, 30, 20, siamo sempre, sin a 3 ore e mezzo, non vi scordate che a 3 ore rimane l'informazione, l'attualità.

0: Is urgenti in due zone, non t'avreguenza mora. Maddalena è con noi. Maddalena, salute.
1: Salute, salute, Osavi.
0: Come va, Udie?
1: Piano piano.
0: Da di minua.
1: La gente
0: diremo
1: appena ma io visto che mi lasciavano una panna sole proprio ci sono mossi casi in che
0: sono venuta a riscossa
1: mi casoli la regione si attacca a certe cose difficili Antone e poi ecco che il viaggio a Boino a poesia avete
0: assai
1: reverenze poetiche avete parlato di suo poetico palestiniano che conosco mica
0: ma non è da ruisce
1: a giovere des ante obo
0: ye hein? Na jubre bara de guarcun e dui bu dui di donc dui deste di marmo de darwish un poeta palestiniano e qui pia sa i temadi che qui so che no ridruem un
1: universal
0: ye universal ma en cogui in corsi da veride
1: e di un poeta da wa contemporaneo
0: ye sempre oui ou
1: e de tu nome
0: Mahmoud Darwish. Mahmoud M-A-H-H-M-O-U-D. E Darwish, come lo si pronuncia?
1: Come l'inglese appena.
0: Come l'inglese appena. E dunque scrive assai in antader, l'identità, a mamma, a viura e a mamma, c'è proprio qualcosa e di gorgo.
1: Assai umilie.
0: La livi, bon,
1: avemo
0: assai come a fare
1: che
0: sono comuni.
1: Come o Libano che
0: assai assai zoomie guagos e berra donc ils ont scritto ils ont assai belli ma e berra qui en temps qu'on contourne sperti mosta mort e di avoisia e di dertan di francese hein come
1: vi ma allora come va doi per ti di avete già una traduzione di che è fatta in francese dopo partire
0: da gusti beh udesto un arabo allora io non ho bosso mica draugé o donc e berra qui di una derta traduzione
1: d'accordo. Bon allora io una di un mondo speciale a probone volevo farvi una piccola lettura si può dire
0: copie gel madale
1: di intermuro che posso che ne ha parlato bon logicamente j'arrivo quasi a leggerlo che come racconto in Nadale ma tanto mi aiuta gli ho detto un po' più tana gli ho tanto lì
0: avete fatto a bisto a sento Madale
1: allora forse conosci non lo so perché la storia come si chiama Giancarlo ha fatto un sobralogo su che vuole d'inteso a sua emissione
0: la d'intesa
1: alla viola con sogna ma ci siamo gampi
0: non t'ha stuello il libro ieri non t'ha l'obera di
1: interrompere un obero non obera mai allora si chiama L'anelli noro. Tu vede l'occhi, a vedete una montagna, nanto c'è un paesolo. O vedete? A mezzo balio paesolo c'è una casuccia. A vedete? In una casuccia ci sta una famiglia. A va, apri dell'occhi e sta da sante. C'è due zideli, Luigi e Fiora. Giuseppe, uabo e campagnolo. E Maria, mamma, governa a casa. Straziegiano tra mindui per le oa isovioli. Straziegiano masofieri che ubane os istantano e limosina negherano. Un anno eravamo così di dampi Nadale, in paese i zideli non avevano altro discorso, 100 volte al giorno mintuavano camio, avio, battigli, tanchi, tamburi e trani. Mudi come pedre, Luigi e Fiora stavano assente. Ugore voglio a te in petto, ma da tristezza. E infatti, caviano da lì, non l'avevano brumette nunda, né a mamma né a abu, che poveri come elli in paese c'era. Un giorno Luigi un po' vestà, in mezzo all'amica si mise a stridà. Anche noi si paura di sapere avere i nostri regali per Natale. Una bicicletta, chiudo avere una bicicletta. Inteso un fratello così, anche Fiora stridò. E una poppatolona che viaggia da Perella. A tempo detto, eccoli che si cacciano a fuglie a strappare il gollo per un ghiasso. Entrano in casa a fiato scappato, spaventati da aver conto da manta ugia. Oh ma, avevamo annunciato una bicicletta, una puppatola per Natale. C'è scappata. e sbottano a piangere. O vabbè, a mamma si guardano una stonda ingorguzzati. Allora, allora, piangite più, chi siete perdonati. Soldi non avremo, ma vostro Natale l'avrete ancora. È detta. Dopo Giana, in un mentre che la vigilia e i piatti, Maria si lagna ad alta voce. Oh, Ise, se tu sapessi quanto la misente sta a mano, sarà un anello, oh Maria, fa come me, caccia dello zelo di muga. Domani c'è un servizio, faremo ci dà a Sant'Eumenico. Non sarà nulla, ma meglio è a tenersi sicuri. Maria si caccia un anello d'oro e lo mette in una scatolina a mezza wambage con quello di seppo. Luigi e Fiora guardano smaravigliati i gioielli e i giganti. E si provano e si facciano una risata. Sono troppo larghi in le sole duce. E meglio salvare le donne in l'unino solfice di Awambage. L'anelli, Awa, sono i vostri, i movioli, dice Maria. Quando poserete, ma io ne avrete un uberomo. Ciuimo a scatola e caudemola in camera. A mano, dice per Maria, a Zidocca in città. I zidelli, i danse a mamone. Ecco di che si ma vigilia di Natale. Da montagna Iseppo ha giunto un bello garagudo carco a pagliole rosse. In questo fronde, verde gubbe, lo strade naturale e frastagliate parano create apposta per far festa. In qua e in là ci vuole qualche stella di carta argentata appesa dai zidelli. Al lume di fuoco imburrato, o garagudo splendoreggia in tutto di bellezze. Appeso sotto una goltra c'è qualcosa a piatto. Chi sarà? A mezzanotte sa da sapere. Tan, tan, tan, scucca a mezzanotte l'orologio di un campanile. Giuseppe s'accosta all'arbore. Tan, tan, tan, eccolo che chiappa a goltra per un gabacciolo. Tan, tan, tan, chiude l'occhio, mio violino. Tan, tan, tan, a goltra tira dai golpi. Awa, aprite l'occhio. Indovinate ciò che c'è sotto la goltra. Una bicicletta nuova a monte e una pupalla di quelli che viaggiano. Luigi e Fiora una buona grede. O li vage o abbe a mamma. O li salti, baci tra di eli e scacanata sbiligarsi. Quanto a essi intesi, ecco i zideli che partono insieme per la camera. Voltano in trionfo con la scatola, quella di l'agnello in oro. Mettetevi l'agnello, manco per stasera, ma di festa un cuberboi, oa. Tanto a Giuseppe e a Maria li vanno come un pianto e si stringono i violi in collo dalla contentezza. Ciò che può sperare di ben Natale l'aveva avuto e siamo contenti anche noi, con te poi. Per l'agnello Elisabetta a diave l'avevamo persa gli anni passati in città, ma non face nulla, ne verremo va un altro quando poserete grandi, l'apriremo dando a scatola. Allora, e ora di sopra cena, andiamo a tavolino che giunge anche mammone, ho sentito la scarpata per la scala. Domattina andate per un paese a giocare con i vostri amici e chi buon sia de, chi buon aglia de da essa avari di vostri giovolelli, prestateli. Ecco.
0: Bella storia, bella storia. Ma come so appena, beh, Aghi.
1: E devi stare appena la fare. Beh,
2: l'affare di Adi Magica Universale, anche no, intorno alla orta, e beh, Aghi. E oggi, anche i più, sta di Magica di Bahanci, chi fa genu, sto anche video, peso violi, e di un mondo attuale, beh, Aghi. Penso che ci sono parecchi, parenti che facciano questa bella violi e in corsi che sono stati numerosi a mio avviso.
1: Sono stati numerosi. Dunque, allora, ma allora in più di questa, che linguaggio?
0: Yeah. Questa. Bon, è
1: bello.
0: Di una maniera è raccontata, una maniera è raccontata. Avete ragione, è come, la gente in francese, un conto di Noël.
1: Un conto di Natale, c'è un coso tutto coso meraviglioso di Natale, quando è l'iscrizione, di l'arbo, di tutto. Pareil comme je dis, il y a il n'y a pas d'inadali dans le pan.
0: Il y a bien, il y a un peu de spirit où il y a un adal et un paese. Et tout
1: ça. Ou
0: grand poulet, si vous avez tout le vocabulaire que nous
1: avons. Ah, alors vous dites, c'est une parole, on n'a jamais capito.
0: Dites-moi quoi, ça, Madalena.
1: Quand Luigi, quand elle parle de l'arbre, de au garagout, que tu dis, carcapaliole, bon, et dit, en quoi est-ce que verde cube. Cube, il y a un adjectif qui va couverte, mais on ne sait pas ce que
0: c'est. Cube, on n'est pas à avoir, mais di avoir, il y a du garagoudou, peut essayer.
1: Ah, forse che sì.
0: Beh, io la di pensata così, eh.
1: Ah, come cose verde, come verde cube.
0: E io la di pensata così, ma può essere che mi sbaglio.
1: Anche
0: io da cercare, Madalena. Anche io da cercare. In tutti i casi, ringraziati assai per questo testo.
1: Questa
0: lettura magnifica che hai fatto. Ieri, una bella lettura con l'intonazione e tutto, proprio bella.
1: Ah, ce la cerca di fare come se
0: fosse. Ce la rendo omaggio, ce la rendo omaggio, hai ragione, Madalena.
1: In tutti i casi, ringraziati. Aspetto a due,
0: Bon, d'accord. Allez. Ça va, Madalena. T'abrazo tutti i gazi, hein.
1: Allez. Tante salute a tutti quelli che sono passati all'astre.
0: Buona giornata, Madalena. T'abrazo. A presto, a beggi. C'è Angelo con noi, Angelo, salute.
3: Salve, Ria, salute.

0: l'Università di Padova, mm-hmm. e dopo era diventato rettore di questa università qui. E a Righi è stato un professore di letteratura di un famoso Carlo Goldoni, che ha campato al secolo XVIII, hanno campato alla stessa epoca. Carlo Goldoni, con rispetto, chiamava il suo professore Arrighi un corsetto, perché chi, Arrighi non era tanto grande. Boh. Goldoni ha scritto più di 200 pezzi di teatro, era più conosciuta, era La Candiera, c'è stato un film, mi pare, no? Dopo c'era L'Arlecchino, poi c'erano tante opere. Goldoni era chiamato un Molière italiano. E in vecchiaia, non so mica se l'ha fatto, è venuto in Francia, perché ti piaceva la Francia, ed è venuto e se ne è morto nel 1793 in Parigi durante la rivoluzione francese. E da ricco se ne è morto quasi morto di fame. Da qua è stato un tempo, abbiamo parlato di l'altro cime. Di Teresa?
1: Sicuro.
0: Allora, a Rubà. A Rubà o Vura, o Arpaga. Dopo c'è un ladro vino che è un ladrone professionale. Un arruffo che è un vol a main armée. Dopo c'è un cane che mi bestia pettata, si cambia di luogo. Terribile. Buon pettate, va bene. Voilà. Allora, mi sentite?
1: Mi sento.
0: Allora, dove era qui? Un ladrone professionale, un ladro vino, un vol a main armée, un arruffo, un via-via, c'est un viage, a butta di cambriolet. Sbottanimento di vol per effrazione, dopo a rubare quelle carte, e dopo la rubantino di scippe, dopo impadronissesi, qui volé par force ou par malice, dopo frabuta, qui est dérobé, dopo ae ou visesto, il est nobule, alors vous voyez, ou kleptomane, dopo campa di ladrugime di quello qui est aux homicides, ou campa tutti orni a rouba, bon, le vol. Di un ladro, le braqueur di un bandido, le voyou di l'andacciano, le filou di un sbirro, un larron di l'ugnilongo, le chineur di un zingagliolo, le gredin di un sgaluffo, le truand di a catano o a vordano, un vanupier di un vagabondo, le fripouille di un ganaio.
1: A ganaio,
0: L'arnaqueur di un scrocco, un chapardeur di un pillancio, bianco venite, c'è tonno di trovato, o faucheur di Baruba, dopo un daia orsa, e un brigante di un pickpocket, dell'hôtel, un rat d'hôtel, un ladro, un escroc, un scroccone, un malandrin, un malandrino, un scalzone, scalzagone, piuttosto, un braconnier, quello che di Aruba, di Agaccia o a Besca, in froda, voilà.
1: Con rispetto a Michele, c'è Agaccia o a
0: Besca. E avevano i boietti, allora, dopo passato c'erano i boietti, allora, qui c'erano la ruba oi. Allora, un paese che era specializzato, era un paese di patrimonio, oggi per dire. Dopo, qui so la ruba su mere. Allora, qui erano dei birelli,

0: Custi allora rubani su mera e dignero, so come le diceva. E dignero per mica le riconoscere.
1: Ah, yeah.
0: Dopo della Strilovi c'erano la rubaselle, non so mica se le. Non so mai quanto più due. In Pallega si dice a chi fura, a chi nega, e poi per compie. A chi ha addosso un buon ha rubato. Ecco, c'è stato appena lungo, mi scusi.
1: No, assai interessante, Angelo, ti ringrazio assai. Ce n'è pieno con conosci amica, così è meglio marcare l'espressione.
0: Ringrazio, a presto.
1: A domani, se Bobo è
0: del
1: Angelo,
0: se
1: Radio Rio. Allez, a Beggi, buona fine giornata. A Beggi, Angelo, buona giornata. Battisto, o a ti, come uside?
2: Buongiorno, sai, buongiorno. Mi stavo per dire buongiorno, ma non c'era nemmeno prima.
1: Ehi, come si dice, babà, da di minua.
2: Piano
1: piano, tanto
2: va, meglio. Va, piano piano, c'è appuntità, se c'è mille c'è piglia, allora va.
1: Ehi, questo è sempre così, è vero, eh?
2: Saluto a Mattarella, se vi sono passato.
1: Chi si basa per questo rossetto bugna? Ditemi, chi c'è di noi?
2: Non c'è più niente.
1: Sei più da tu paese, che?
2: Ah, io ti c'è più trega la pasta, mamma.
1: E a oggi l'autunno giunge l'inverno, non c'è più tanto mondo, che?
2: Non c'è più
1: niente. A mi penso o a cisto?
2: Ma sono tutti gli stessi. A qui stiamo le vetture che passano, che c'è una giornata, non c'è più niente.
1: È così oggi. In tutti i casi, a ringraziare bien di diamare sempre, per esperto un momento come mi faccio sempre viaggiare.
2: A presto,
1: eh. Allez, a presto, eh. Sono qui tutta la settimana, sono con voi tutta la settimana, oggi, se vuole di
2: diamare.
1: Va, con piacere, oggi. Babraccio, buona fine giornata, ringraziavi. A beggi, oggi, a beggi. Ravasci, sto con noi, c'è stata Maddalena, cosa ho detto, di un terra amoroso, che sto conto, eh. Sta storia in Nadal, e c'è stato anche Angelo con noi, ecco, 25. Che sono 3:25 che già è passato assai in furia al tempo. Ci stiamo a sentire una canzone e poi se lo c'è chi sia, ma ci stiamo a sentire orizzonte. No, più nemo. Bon, cari amici, ci vuole aspettare domani allora, che aiuti il mio tecnico che mi dice no. Dunque, no, aspetteremo domani e beh, discutiamo per parte insieme. E ne sono assai felici, una buona giornata a tutti. E io mi sto con voi, sino 5 ore e ci stiamo a sentire orizzonte. Una orta e biuf. Buona fine giornata a tutti. Garani, Gibiridro, Dumane.

0: Ziggy, un garçon pas comme les autres, de Céline Dion à l'instant sur RCFM. Et au Radir Droit à Marie-Elisabeth Ferrandini, qui est une compagnie à Diwati, je te suis par la manga et je t'aime à Sante.
1: Salute, salute. Oggi siamo qui, Baptiste, scolaro gule di Simon Vinciguerra. Ci presenta i suoi libri preferiti in manga.
2: Un manga è un libro che viene di un Giappone. Un manga si legge all'inverso. E storia come una BD, ma all'inverso. Si traduce in... in francese. Mi piacerebbe assai d'aver parecchi manga in lingua gorsa, perché mi aiuterà a parlare gorso e a leggere gorso, perché un cinemico ha tanto libri in gorso per i giovani, ma piuttosto per i maior.
1: Il primo manga scritto in lingua gorsa è sortito Sognus Mortalis di Giua Lucchinacci. E Baptiste è assai felice di questa notizia.
2: Come l'ha detto, è bello per lingua gorsa, perché abbiamo BD in corso, libri in corso, ma mica manga. È bello di avere dei manga in lingua gorsa, perché c'è libri, c'è BD. E un'apertura verso un mondo giapponese, già, e per lavorare sul corso.
0: So quasi quattro ore, meno age, non ti frequenza, amore, ma sta assente al gruppo Epoch Bandidi.

0: ici RCFM.
1: Cari amici, siamo insieme sino a 5 ore, sta di vivere con noi, continuiamo questa giornata, questa bella giornata d'ottobre insieme, ci stiamo a Santa Ua, Florent Pagny, quasi grande sonna, n'importe quoi.

0: Lilina et ma barla, dit au drain tout nos octobre, et dit à manier à d'apprunta, j't'avais, achetez ma sainte Lilina.
1: Si, moi, en principe, il y a un seizant, il y a une autre gare Lilina, qui a prévu, une bonne journée de ses amis. Fra altro, avons à vesta di Emas, car est dit au drain tout nos octobre. Je l'ai apprunta un peu, ou bessa becho qu'en ne m'ava, Lilina, ses amis, ont prévu, une veste. Alors, une à principe, une à fada, una a strega, l'astra a malabiada, un'anderina. Ecco, che levano un furesta coi evronde, ghicci, filette, e poi mandano a mamone, stove e culane di tutte l'andadure, e ogni obo mezz'orno di riunione in casa, e Lilina appronta sa famosa serata. Babbo Edu, e incarica i vai stagnoni, coi zucche, e zucche non mancano quest'anno. Chi l'avevamo un lurto. Babone sceglie e più belle e bioda e duvone i berte in perte e poi ci mette e sovuni gille e face una iassa per chi è zidelle possano burtà e zucca piccolo quei mascare per un mascarume come muova dice Lilina. Ah, questa ce l'ho mandata a mamma. Per una orta, di maniera eccezionale, ti vorrai mascherare dice mamma. Ben presterà di qualcosa di semplice. Ah, ti ringrazio ma dice Lilina, c'è mo a gampa. Allora oggi abbiamo imparato mascare, giornata, vestiti, strega, malabiada, anderina, principessa, ghicci, fronde, zucca e mascarumme. A domani per approntare la nostra vista.
2: Ici RCFM.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Emachta Santawa, on a bouezi, a dit Steve, a nous dit Baveda, caramig, et j'ta don, on ber ou biedje, des segomboy, d'accompagna, bisto, pour médiorno, avec radio biedje, dire droabi, d'ouman, et paix à ostre, émission, n'est dit d'aostre, bonavine, et yurna, d'abila, chougo, Evelyne Fontane, à babracho, à d'ouman, et caramig.
0: RCFM, d'idée à ostre.
3: A me j'ai tovurka de custa un niuru bianco, e doserificato una russua di tuscialbali, papiettassi da vento sempre a danificarlo, ma siamo pochi a sapere che un niuru può essere stanco. E ho toppinza l'utra luce, ma nemmo se ne ha visto che di piangini più in basso i tuoi vecchi caseda. Sotto l'antica bracciola di pina di Baveda ci sta di la bellezza di un luogo oggi tristo. E' nato voce raccamata dai fiori di Abrannata, oggi ci stanno accolti i coloriti vitturi, e si lagna di un vatto, fendo una trista vigore a Santa Vergine Maria sola e a dispirata. Tu che neri sempre vieri, quanti tu mi pari affesa, calcicata dai turisti giunti chivi, abbandona, volendo un volto ritratto senza vede che ne tuo puntona, a luna ci nascia, per misura ne mesa, e a tu muovere ne disbiti tu godete moccati, e ne cerca un sireno di un monteso la sera, più lontano da culandi, e da sempre ne spera che non ci ogni l'andacciano della sorte scelarata. E vodo solo, ne tuo luca, spudammi, e poi non mi piento, stendami e presente battuto con stanco, o bavete ne cerco sempre a tua vecchia capra bianca, a se venduto il corso o a se cinto il vento. Ecco.
0: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Carnaval, c'est Cli. Ouh, c'était déjà il y a quelques années, mais ça ne se démode pas, c'est ça qui est un plaisir. Paul Tourquidorian, il prend sa plume chaque soir pour évoquer un sujet d'actualité. Il a décidé d'évoquer les enfants. Alors hier, on a parlé de la rentrée, vous savez, entre les enseignants et les parents d'élèves, comment ça se passait. Aujourd'hui, son regard acéré sur les dessins de vos enfants.
1: Attaquemo a campagna da Iridio Brisiente. Sai o bull, un suborto più i discorsi. So tutti gli stessi, basta scambia o colore di l'idea. So sempre molti, ridrui, pettuti, a poco brisi su 80 barole, sempre gli stessi. Prima c'è la barola di campagna, che bene, da un lessico di guerra. Siamo in campagna, ma non avevamo mica né Naburio, né Pasquale Bauli. Bon, ma dopo c'è un'altra barola che porta spesso, che è quella di un progetto. Progetto di lampai vorresteri, fora o dentro, dipende. Progetto di rilanciare l'impiego e o l'economia. Progetto to make your paese great again, qual è l'usia o paese. Ma io, parlando di progetto, ho guardato un giro a me e ho trovato una razza di ingegneri tremendi, i zideli. Più precisamente, i zodisse.

0: Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on va partir. On va partir dans le cœur de Bastia, dans une jolie oliveraie, abandonnée pendant un demi-siècle. Et puis, la famille Ciccoli s'est installée sur place et a rabattu les arbres, a nettoyé, a décidé de faire son huile pour sa propre consommation. On les retrouve sur place. C'est toute une génération. Hein. Il y a trois générations là qui sont présentes. Les enfants de Christophe et ses neveux, ainsi que ceux de son frère. Et puis, leur père, Henri. Voici la famille Ciccoli à l'œuvre.
1: Moi, bon, on est italien et borci, italien et gabre, sai, gabre. Dopo, quando l'ha cominciato a piagalada, o pastoralismo, hanno compo Pepette e Clementina, hanno fatto l'orti per anni. Dunque, no, qui a terra, i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
0: Allora, dimmi appena ciò che è previsto per te.
1: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è più su, ci vuole quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo si rastelli, spesi rastelli elettrici, abbiamo abbassato qui tra mezza e rambele, abbiamo messo i villetti, allora noi mettiamo i villetti sotto l'arbo e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque e poi le orte ci avevamo spiazzato 3 o 4 orte, secondo la disposizione, perché qui ci avevamo più precisa, sono arbori che come sono stati abbandonati certi barano lecce dunque
0: c'è un lavoro di daia
1: ne so a Moguinto se questa campagna qui a Scabali allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa ma non mi piace mica e l'altro piano piano e gli do un'andatura che il mio scopo è che avvine poi se mica a me perché vado a giù il tempo ma l'idea di non avere più bisogno che di colano la scala per traia perché per paretiano invece la scimmia qui e lì ha un labbro a scombattere a mezza dunque l'idea di dare un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
0: Ma allora andiamo a lavorare insieme
1: andiamo. Noi portiamo a conto di noi in piaggia, a un mulino di Rioli, perché ci riesco un po'. E in tutta maniera, facciamo sempre i passi bene, dunque.
0: Oui, perché c'è un mele in Udindava mia.
1: Yeah, c'è un cugue. Passiamo un tempo.
0: Là, beh, un mele. Dimmi, a ora è da di stalire.
1: Allora, credo una fa. Sono stato insegnato di una varietà che si chiama sia a Zischese, sia ancora Bastiaccia. Queste sono le due parole.
0: Allora, è Capigorsino o è Bastiaccia?
1: Allora, a meno che Bastia sia un Capigorso, ma non va mica creare un incidente diplomatico.
0: Dunque sono ciugulette.
1: Yeah, c'è poco borpa e dunque ci va a fare attenzione, se non più è mica, se non sono mica abbastanza inacquate, vale bene portare un mulino perché chi...
0: Sono troppe giughe.
2: Di una varietà di logore qui. Penso come bastarde.
1: Una volta ci siamo fatto litigare perché chi... un occhio bloccava la pietra. Come non c'era mica abbastanza rasso. Allora, fermo attenzione.
0: Attenzione. Allez, ci lascio travaglio, ci lascio continuare.
3: Ici. Ici. Ici, RCFM.
0: Ici. Et on continuera demain, si vous voulez bien, à la même heure. Toujours au cœur de cette oliveraie située à Bastia, dans le secteur de Toga.

0: Mélissa Paradis, vous devriez rester avec nous parce que nos invités sont déjà en studio et dans quelques minutes, à l'honneur, eh bien, des mots qui résonnent, le Corse et l'italien, des rencontres merveilleuses au cœur de Bastia dans un endroit inattendu.
1: Rosalia, in quanto a elle, abre reliquia, con un'infrasata sfacciata di prima drinca, un mio gore di una reliquia. È frustato, ruspato, stanco e sacro. È un atto di coraggio, questi. Mi rauso gore consumato dall'amore e dai giri, e piglia decisione, con è mica una verida, ma un oggetto di culto divino. Ubezzo è un strato di lux, uso ultimo album, orchestra sinfonica, 14 lingue cantate, un discusano composto e scritto in giro a vida di Zante. Si tratta di Teresa d'Avila, influenza diretta, senza complesso, non da rimeno. Come una grandissima diva incaricata sino a fondo a sta gabagida di autocanonizzarsi senza drima, di trasformare stanchezza d'amore in patrimonio. Marcena e Elo non si è mai visto reliquia. So i gridighi che l'hanno girato in un scherzo ridicolo, ebbene, Nino de Elce a santificarlo 100 anni dopo con affetto. Rosalia, invece, non domanda nessun permesso. Si santifica da sola sola, in diretta, questa canzone. Due reliquie, due origini, una ricevuta con amore dall'esterno, l'altra di gredà.

0: Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci François-Xavier Tchécol d'avoir été notre invité. Une émission rediffusée ce soir à partir de 19h et à retrouver quand vous le voulez en podcast. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: Et quand pas cuit, Christophe Anuzagai.
3: Après questo tubo che volevo fare il cultore.
4: So bene, in un paese, in una montagna.
5: La vita di un paese, la più bella ricchezza è questo, è un paraíso per me.
6: E a noi ci piace piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci hanno imparato tutti i nostri viti.
7: E con Pacui, le MAG, le mardi a 13h e a 20h.
1: E sur l'appli, ici RCFM.
8: RCFM, toute la journée.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.